canto mai san brio canti lesta fino vei sono chopes sino frige pele o hei castilenta chile fila minuto in lo castilenta fila manto mei sante a fila o di fei surubindo fino sante o fei hey chico chiquela chico chiquela